maracas, clesidras del ritmo, sabor. Dame le Americhe, vuoi o non vuoi, hanno sorrisi più larghi di noi.

classe, lo stile e il sorriso, l'honor, maracas, le sidras, del ritmo, sabor. Cuba, due donne a sp-

un po' calambra e tanto garage. Maracas, presedas, del ritmo, mirage.